I paolo si ciupa lo stelo, si canta, si ciupa lo stelo, dolce si canta, non si levanta, e canta solo.